0: incominciare a esprimermi così anch'io attraverso la pittura. E siccome lei dipingeva benissimo i ritratti, io ho incominciato a dipingere tutti di spalle. Sì, per differenziarmi un po' da lei.
1: E per la scrittura invece dov'è che si è scoperta scrittrice? Quando ha
0: Non è che
1: iniziato?
0: mi sono scoperta scrittrice, è che nella scuola in Inghilterra, quando facevo le medie, ti incoraggiavano molto a leggere e a scrivere brevi racconti, a scrivere poesie. E quindi quello è stato quello che mi ha spinto. Mi piaceva, andavo bene in inglese.
1: Anche in italiano, posso dire, ho letto
0: Anche
1: il libro.
0: essendo americana, io direi che parlo molto bene l'italiano, perlomeno ho perso quell'accento che tutti parlano così quando vengono dagli Stati Uniti.
1: Tipo Dan Peterson, per dire, no?
0: Sì, ho anche la mia amica Heather Parisi, no? Che non ha mai perso quel suo accento
1: Eh sì.
0: simpatico.
1: Tornando al libro, intanto ringraziamo la libreria Lanina che è giù in fondo, nella curva sud con i libri a disposizione e dopo la signora Romina sarà a disposizione per il firmacopie e poi dopo ne parleremo, lo faremo qui in maniera ordinata. Tornando proprio al libro, una curiosità riferita al suo nome, perché lei si chiama Romina?
0: Perché i miei genitori si sono innamorati a Roma, è scoppiato il loro grande amore e hanno scelto di sposarsi nella chiesa di Santa Francesca Romana. E perciò hanno deciso invece di chiamarmi Romina invece che Romana, quindi mi chiamo Romina Francesca. E hanno inventato un nuovo nome, che adesso invece è diventato abbastanza comune in
1: Sì,
0: Italia.
1: è diffuso, in
0: E mi
1: effetti.
0: dispiace perché mi piaceva averlo in esclusiva.
1: Ma Romina Power ce n'è una però.
0: Quella sì, per ora sì. Poi bisogna vedere se ci saranno i cloni.
1: Vedremo. Allora, torniamo all'abecedario. Lettera A, no? Partendo dalla lettera A abbiamo amore, animali, astrologia. Mettendo sotto la lente di ingrandimento intanto la parola animali. È vero che sta costruendo un rifugio per animali abbandonati?
0: Sì, è vero. Perché mi duole proprio il cuore quando vedo che si recuperano questi poveri cani legati a una catena in mezzo alla campagna, senza riparo, senza cibo, e vengono recuperati, segnalati e vengono portati in questi canili, dove non si sa veramente che trattamento subiscono. E quindi voglio creare un rifugio dove possono sostare per un breve o lungo periodo, soprattutto spero breve, che qualcuno li adotti. E organizzarmi in questa maniera per aiutare il più possibile il randagismo in Puglia.
1: Mi sono annotato tre nomi che mi piacciono come
0: Eh sì,
1: sonorità. L'applauso ci
0: diamo
1: sta.
0: un applauso. Se ci fosse un cane qui, applaudirebbe pure. Eccolo
1: Eccolo là.
0: lì, c'è, amore.
1: Dicevo, mi sono annotato tre nomi che mi piacciono anche come sonorità e le chiederei chi sono: Daisy, Nala e Tachito del Topo.
0: Sì, quelli sono i miei tre cani, però purtroppo Daisy non c'è più, è da
1: Ok.
0: qualche mese ormai a questa parte. Nala e Tacchito del Topo ci sono ancora. Recentemente ho adottato due cani che erano stati segnalati, appunto, tenuti a catena in mezzo alla campagna, che sono Romeo e Julie.
1: Ah, ok, quindi adesso fanno parte anche loro
0: Anche loro,
1: della
0: sì, che
1: famiglia.
0: mi hanno detto: guarda, prendili perché sono dei cuccioli, andranno d'accordo con i tuoi sicuramente. Cuccioli, sono dei cavalli così, sono enormi, che quando salta su Romeo ti mette le zampe sulle spalle.
1: Ma gli altri li hanno accolti? Hanno
0: Gli altri sono piccoli e li hanno dovuti accogliere
1: accettato
0: bene.
1: passivamente i nuovi ingressi.
0: Sì.
1: Ecco, e invece l'elefante che ruolo riveste nelle sue osservazioni degli animali?
0: Dici elefante perché l'hai visto sulla copertina del libro,
1: Perché l'ho
0: vero?
1: letto il libro, ammetto di
0: L'hai
1: aver letto anche i
0: letto?
1: contenuti. Sì.
0: Sei ancora sano di mente, sì.
1: Di solito li leggo, ho questo difetto che leggo davvero i
0: Leggi i
1: libri
0: libri?
1: prima di intervistare. Sì,
0: Guarda, una
1: so che
0: rarità.
1: non si fa, però è.
0: Tra voi giornalisti, una rarità. No, no, scherzo. L'elefante è il mio animale preferito, è un animale molto sensibile, ha addirittura un sesto senso. Ed è molto empatico anche. È stato visto che se cade un animale o un bambino dentro dove li tengono, loro aiutano a risollevarlo. E poi una volta è morto.

0: volta una persona che aiutava molto gli elefanti in Africa e sono arrivati da chilometri di distanza in una fila per rendergli omaggio intorno alla sua tomba. Gli animali sono incredibili, veramente.
1: Grande sensibilità,
0: Molta.
1: sicuramente. Le faccio invece, sempre rimanendo legati alla lettera A, una domanda sull'astrologia. Io non me ne intendo un granché, lo ammetto. So che quando dico che sono scorpione mi guardano tutti un po' in cagnesco, però lascio a lei la parola. Che cos'è per lei l'astrologia?
0: Va bene, è una scienza come un'altra. Mi ci sono approcciata sin da molto piccola perché mia madre, la prima cosa che faceva quando nasceva un suo figlio o quando voleva sapere qualche cosa era rivolgersi all'astrologo, semplicemente per quello. In India, per esempio, non si sposano se non hanno prima consultato l'astrologo e gli ha dato l'ok che l'unione può andare bene, altrimenti non si sposano. Strano, eh?
1: Ora, lei ha nominato l'India, quindi mi solletica un argomento che è accennato anche nel libro. Da dove nasce l'interesse proprio per l'India e per una disciplina come la meditazione?
0: Allora, sono due cose molto
1: Certo.
0: diverse perché l'interesse per l'India stranamente è nata negli anni 60 quando i Beatles sono tornati dall'India, perché prima io non ne avevo mai sentito parlare, cioè non è che sta nei pensieri del quotidiano qui l'India. E loro invece seguivo i Beatles, invece ogni disco che usciva perché ero una teenager quando loro incominciavano a suonare. E quindi quando loro sono tornati con i racconti dell'India, con il Maharishi Yogi e con nuovi strumenti che non avevo mai sentito, il sitar e altri strumenti flauti indiani, e mi ha subito affascinato e è nato il mio interesse per quel paese. Poi ho sempre avuto anche interesse perché Gandhi è nato il 2 ottobre come me. E quindi mi ha incuriosito e ho letto molto su Gandhi. Ho letto Tagore e mi sono molto interessata ai poeti indiani.
1: E la meditazione invece che ruolo riveste?
0: La meditazione l'ho scoperta molto dopo, quando mi sono trasferita a Palm Springs, stranamente in California, a vivere con mia madre gli ultimi anni della sua vita. E lì ho scoperto che c'era un centro buddista tibetano, dove insegnavano a meditare e raccontavano e ti insegnavano qualcosa sul buddismo tibetano. E meno male perché mi ha sostenuta molto in quel periodo, direi difficile, challenging, come si dice, che era una sfida per me quel periodo, perché ero quasi da sola con mia madre gli ultimi anni, era abbastanza malata e quindi dipendeva molto da me e io dovevo essere forte. E la meditazione devo dire che mi ha aiutata molto in quel periodo.
1: Le ha dato sostegno e insomma
0: Molto. E non
1: forza per
0: solo
1: affrontare.
0: la meditazione, ma tutto il sangha, la comunità buddista.
1: Ho capito. Le faccio una domanda invece, visto che lei ha nominato i Beatles poco fa, una domanda quasi di gossip, ma è vero che da ragazzina lei si immaginava fidanzata con Paul McCartney?
0: Beh, chi è che non si immaginava fidanzata con Paul McCartney all'epoca? Non lo so, scommetto molte donne qui. Era così dolce, così creativo, così anglosassone, era simpaticissimo e dolce, aveva questa dolcezza nel viso e poi mi piaceva come suonava, le parole che componeva. Cioè lui faceva più le melodie e John Lennon le parole, però mi piaceva,
1: Il
0: diciamo.
1: suo Beatle preferito era lui.
0: Era lui, ma anche John Lennon molto vicino a lui, eh? Molto, molto.
1: Bene, un'altra cosa le chiedo. Quattro figli, quattro nipoti, quattro bambini adottati a distanza in India. Quanto è importante per lei prendersi cura del prossimo, prendersi cura delle persone?
0: Per me è importante chi nasce un po' fortunato in questa vita poter tendere una mano ed aiutare chi è nato invece meno fortunato. E quindi perché a che cosa serve ammassare, ammassare, ammassare? Cioè un momento c'è, un momento non c'è più. Quindi penso che sia importante poter aiutare, se si può. Quanto si può.
1: Ecco, prima parlavamo di lei come artista, scrittrice, pittrice, c'è anche il mondo del cinema. Ecco, c'è un regista che le piace particolarmente, dal quale si sentirebbe lusingata se venisse una proposta a cui si sentirebbe di accettare perché non si può proprio dire di no.
0: Beh, il primo nome che mi viene in mente è Guillermo del Toro, che io reputo veramente geniale. Vero? Lì
1: Era
0: un
1: partito un
0: applauso ci
1: applauso,
0: vuole.
1: ci sta, eh.
0: Guillermo del Toro, chapeau. La forma dell'acqua, ne vogliamo parlare. Poi ha fatto un remake di un film di mio padre, La Fiera delle Illusioni, e lui mi ha voluto sul set i primi giorni in cui girava. E una scena con Bradley Cooper che tra l'altro sviene e mi cade quasi sul piede. Però è stata un'esperienza molto interessante osservarlo al lavoro per 3 giorni. Guillermo del Toro non potrei rifiutarmi, non,
1: Sarebbe
0: assolutamente.
1: top di gamma,
0: È
1: insomma.
0: pieno di simbolismi il suo cinema, è molto astratti, molto, molto interessante. E in Italia invece mi piace molto la Paola Cortellesi. È vero? Molto.
1: Sono d'accordo con lei anche per l'enorme versatilità che ha saputo sempre dimostrare nel suo percorso
0: È vero.
1: artistico, perché ha veramente un paradigma di colori, la Cortellesi, che va dalla comicità
0: Sì,
1: raffinata, quindi mai
0: molto.
1: volgare,
0: Sì.
1: alle cose che,
0: Profonde.
1: all'ultima pellicola in bianco e nero, che in effetti va a
0: Bellissima. E
1: toccare dei temi sul mondo femminile che, ahimè, sono ancora tristemente
0: poi io
1: attuali.
0: subisco un po' il fascino del bianco e nero, per esempio il neorealismo italiano in bianco e nero, quello di Germi, per me è imbattibile. È vero, era un bel cinema quello.
1: Prendo una frase dal suo libro che mi ha fatto sorridere. Ci sono diverse parti nel libro che fanno sorridere. Devo dire che è una ricetta particolarmente sfiziosa lo sfogliare sul libro. Spiego subito brevemente. Ci sono un sacco di fotografie che rappresentano un po' una specie di album di famiglia emotivo, con accanto le didascalie, ma soprattutto ci sono tanti capitoli che vanno a raccontare gli aspetti anche più intimi e profondi, di Romina Power. Ci sono capitoli che sono sicuramente, come immaginerete, anche drammatici, profondamente toccanti, ma ce ne sono anche altri estremamente leggeri e divertenti. Io ho trovato un umorismo British in stile Jerome Clapcagerone, se mi permette, quello di Tre Uomini in Barca, in alcune frasi prese e buttate là con disinvoltura, ma che strappano sorrisi.
0: Ah, meno male.
1: Uno di questi dice: fare la nonna è frustrante. Perché? Perché ti mettono in braccio i nipotini, ma poi te li portano via. Ecco.
0: È vero? Proprio quando ti ci stai affezionando, finalmente si sono ricordati di te, stai incominciando a giocare con loro. Fai bye bye con la manina, la nonna, ciao ciao, bye bye. Che poi mi chiamano nonna farfallina, perché facevo sempre quello di farfallina, bella e bianca. Non so se la conoscete qui, quella lì. E allora quando lui arrivava al portone di dove abito io, faceva così.
1: Che è un po' anche il saluto regale
0: Questo è
1: inglese.
0: l'ultimo, il più piccolo, il figlio di Romina. È
1: Ecco, ma com'è fare la nonna? Glielo posso chiedere?
0: frustrante perché poi dopo per le decisioni importanti, no? Sui vaccini, sulla scuola, eccetera, tu non conti niente. Solo per ci-ci-ci-cia-cia-cia, il ciuccetto, il giochino e poi bye bye. No, è frustrante fare la nonna, vero? Non è questa grande gioia che tutti dicono.
1: C'è qualche nonna che
0: C'è
1: applaude,
0: qualche
1: sento.
0: nonna che applaude timidamente perché non vuol far sapere che è frustrata.
1: Però adesso, insomma, ci hanno visto e quindi lo sanno, anche i figli che sono a casa. Adesso il messaggio è stato recapitato. Torniamo all'alfabeto. La lettera K, la lettera K, c'è la parola chilogrammi. Quanto tempo passiamo noi della nostra vita a litigare con la bilancia?
0: Sempre, cioè da quando nasciamo, la prima cosa che fanno ci pesano. Poi ci pesano per seguire la crescita, poi ci incominciamo a pesare noi per la dieta, poi per un bel periodo non conta niente quanto pesiamo fino a che non ci devono trasportare quando moriamo nella bara e allora sudano e si lamentano. E in fondo io penso che importanza ha realmente quanto pesiamo? È un'importanza di poco peso.
1: E questa sì, è una delle frasi che troverete nel libro di cui accennavo prima. Invece, ecco, l'Italia, ma un po' anche la Versilia, è sinonimo di moda, di glamour. Che ruolo ha rivestito per lei il mondo della moda?
0: Il mondo della moda? Beh, ho avuto molti amici nel mondo della moda, a incominciare da Paco Rabanne, che ho conosciuto negli anni 60. Abbiamo fatto le foto insieme, ho indossato quelle sue creazioni incredibili. Poi ho conosciuto molto bene anche Enrico Coveri, che era una persona squisita, dolcissima, che indovinava la mia taglia, quello di cui avevo bisogno, senza neanche il bisogno di misurare, di prendere misura. Poi adesso invece ho una lunga amicizia con Lavinia Biagiotti, prima Laura, adesso Lavinia Biagiotti, con la quale è bellissimo avere a che fare perché soprattutto mi piace la qualità dei loro abiti.
1: Ecco, faccio una domanda invece alla persona americana, alla cittadina americana. Gli Stati Uniti continuano a guardare la moda italiana con rispetto e ammirazione anche
0: Io
1: negli
0: non
1: ultimi
0: ho,
1: anni?
0: guarda, non ho molto a che fare con gli Stati Uniti, anzi mi dissocio. Io mi considero italiana, adesso basta con l'America, non ne voglio sentir parlare, non voglio sapere cosa pensano, cosa non pensano, perché ne ho fin qui. Ecco,
1: Allora parliamo di musica italiana. Ok.
0: sì, meglio.
1: Lei ha studiato pianoforte, clarinetto e suona anche la chitarra. Ecco,
0: Sì, male.
1: qual è lo strumento che sente più vicino alle sue corde? Gioco di parole da due
0: Alle mie
1: lire.
0: corde, il pianoforte perché con il peso di gravità le mani ti cadono giù per forza così. È quello con il quale mi esprimo a volte quando sono da sola, sì.
1: E oggi che rapporto ha con la musica? Compone, scrive, canta da sola per
0: A
1: divertirsi?
0: squarciagola, ma solo in macchina perché non mi sente nessuno. Perché quando non ti eserciti sempre la voce diventa sempre più bassa, sempre più bassa. Però anche la voce bassa è bella, no? Non credi?
1: Assolutamente.
0: No, non è che per forza devi cantare a squarciagola.
1: Si abbassa un tono.
0: Si abbassa. Io adoro la musica brasiliana, per esempio, oppure la musica dell'India sempre mi affascina. Mi piacciono i flauti peruviani. Mi piace molto la musica etnica.
1: Suoni etnici, infatti prima
0: Sì.
1: aveva citato anche alcuni strumenti etnici derivanti dall'India, quindi
0: Sì.
1: avevo colto questa sua
0: Mi piace quello, sì, perché mi fa sognare, mi
1: inclinazione.
0: porta a ricordare viaggi, mi porta in altre dimensioni quel tipo di musica.
1: E in Italia oggi c'è qualche cantautore che la convince particolarmente?
0: Domanda difficile, cantautore. Lo sai chi mi è molto simpatico come persona? È Rosa Chemical, devo dire. Sembrerà paradossale, ma è un ragazzo veramente per bene. È molto simpatico, è molto per bene, è molto educato, però la sua musica è un po' lontana dalla mia.
1: Sicuramente sì, cioè, si esprime attraverso anche l'immagine, sicuramente è un cantautore che si esprime anche
0: Attraverso l'immagine, sì.
1: attraverso sì, il modo di
0: Cioè,
1: porsi.
0: qualche tatuaggio, per esempio, qua e là,
1: Sì, non ha
0: qualche
1: sempre.
0: piercing.
1: Non ha sempre.
0: Però ha avuto, secondo me, una buona educazione da sua madre.
1: Sì, poi artisticamente va detto che è un artista preparato, cioè quello che racconta lo conosce davvero.
0: Ma io l'ho scoperto ballando con le stelle perché era veramente bravo come ballerino.
1: Rimaniamo in ambito musicale. Il ballo del qua qua.
0: Ecco.
1: Ci racconta come nacque e soprattutto le sensazioni che lei e il maestro Pinuccio Pirazzoli avete avuto quando è stato il momento di dover incidere questa canzone, che poi è stata una
0: Allora,
1: hit, no?
0: sì, nel 1800 allora, noi avevamo un produttore discografico, Freddy Najjar, della Baby Records, e questo
1: Mi scusi, mi ripete Baby Records.
0: Baby Records.
1: Che soddisfazione. Io dicevo Baby Record da bimbo, però ha
0: Vabbè,
1: detto così
0: uguale, quello
1: un'altra
0: è.
1: volta.
0: E questa melodia che era stata composta da un olandese faceva il giro dell'Europa e ovunque andasse faceva successo. Allora lui se l'è accaparrato per l'Italia e ha detto: Romina, perché non incidi tu questo in Italia? Siccome io avevo dei bambini piccoli all'epoca, Jari e Leni erano piccoli, a loro divertiva questa canzone e ho detto: Ma sì, perché no? Quando ci siamo riuniti con il produttore discografico Pinuccio Pirazzoli a prendere la tonalità, ci mettevamo nell'angolino più buio dell'albergo. Che razza di cosa che stiamo facendo qui? Cioè, ci sembrava una cosa veramente. Però, se uno lo pensa per i bambini, è molto carino. E ancora adesso, l'altro giorno, Tiziano Ferro mi ha detto che lo suona sempre per i suoi figli,
1: È un brano
0: figurati.
1: immortale,
0: Eh sì,
1: sicuramente un brano
0: un
1: immortale.
0: grande brano immortale.
1: Eh no, effettivamente, cioè, no, non credo ci sia persona che se noi fischiamo la sanno tutti.
0: Quell'olandese è molto fortunato, purtroppo non l'ho composta io la
1: Come
0: canzone.
1: royalties,
0: Ah,
1: dice.
0: voglia!
1: Certo. Ecco, invece una domanda più emotiva. Che sensazione si prova a vincere il Festival di Sanremo?
0: Prima di tutto non ci si aspetta, io
1: È
0: non
1: un po' un
0: vivevo
1: tritacarne,
0: bene,
1: no?
0: non vivevo bene il fatto di andare a Sanremo, perché non c'era mai un momento di tranquillità. Ti chiamavano in camera tutte le ore del giorno, della notte, tutti ti seguivano ovunque e dovevi sempre essere pronto e disponibile. E poi già il fatto di mettere una canzone in gara contro un'altra, dire questa vale di più, questa vale di meno, già quello mi urtava, perché per me la canzone è Woodstock, cioè non esiste questa competizione tra canzoni. Vabbè. Però ci andavo perché me lo chiedevano di andarci. E ogni volta era una sofferenza, e quella sera lì mi ricordo del 1800, del 1984, quando eravamo dietro le quinte da sopra a guardare i risultati, vedevo appunto i Queen che si arruffavano i capelli prima di entrare in scena, e ogni tanto veniva Freddie Najjar, questo nostro discografico. E vedeva che il nostro punteggio saliva, saliva, saliva, perché quell'anno era collegato alla TOTIP, dove si andava alla ricevitoria a votare i cavalli. E allora il grande pubblico quell'anno poteva votare. E quindi improvvisamente noi salivamo, perché nessuno l'aveva programmata questa vittoria. E lui veniva: siamo nella merda, siamo nella merda, perché lui puntava su un altro cantante. E noi salivamo sempre di più, e poi quando abbiamo vinto lui era disperato, e noi poi portati giù nella sala stampa, dove ti danno addosso molti giornalisti, perché non lo so, dà fastidio anche la vittoria, non è una cosa tanto gioiosa, eh? E quindi io ho subito quella vittoria più che gioito.
1: E senza fare nomi, ha magari assistito anche a qualche sguardo invidioso di
0: Ah,
1: colleghi?
0: voglia, quanti sguardi. Se gli sguardi invidiosi potessero uccidere, io sarei già morta. Sì.
1: È un tema sicuramente, insomma, anche abbastanza attuale perché ho avuto modo di conoscere anche cantanti che attualmente sono al Festival di Sanremo. Ed è rimasto un po' un tritacarne che non è facile da sostenere emotivamente, cioè sono quei
0: No.
1: 5 giorni dove effettivamente si combatte con la stampa, con i
0: Con
1: colleghi, con i
0: tutti.
1: ritmi, no? Perché poi si dorme poco.
0: È vero, io preferisco guardare Sanremo in televisione che andarci, anche perché così posso criticare io gli altri.
1: Io tornerei, se me lo permette, anche un po' nella sfera spirituale di Romina Power. La preghiera è presente nella sua quotidianità.
0: Sì, la preghiera e la meditazione più che altro è presente, sì, il recitare il mala. Sì.
1: Ecco, lei ha viaggiato molto e anche nel libro vengono raccontate diverse esperienze legate al mondo orientale. Vorrei che ci raccontasse, ecco, che cosa le ha dato il poter andare diciamo nell'est del mondo, che cosa le ha lasciato dentro emotivamente e se dovesse consigliare un viaggio a chi ci sta ascoltando. Che cosa gli consigliere? Quali posti gli consiglierebbe di
0: Beh, è
1: visitare?
0: difficile consigliare a un'altra persona dove andare, perché ognuno ha le sue passioni, ognuno ha i suoi interessi, no? Io sono affascinata dall'India dalla prima volta che ci ho messo piede, che è stato nel 96, solamente avrei voluto andarci negli anni 70. ci sono arrivata nel 96 per girare il ritorno di Sandokan con Kabir Bedi, però ci sono rimasta quasi 2 mesi e ne sono rimasta affascinata. E da allora sono tornata varie volte a fare delle cure ayurvediche nel sud dell'India, nel Kerala, dove fanno queste cure ayurvediche che risalgono a millenni fa. Cioè la prima medicina era quella, con le erbe, tutto naturale. Io mi nutro di India, ogni volta che ci torno ne rimango di nuovo affascinata. E ogni scorcio che vedo voglio fotografarlo, voglio dipingerlo, ed entro nei templi e vengo coinvolta in questa loro manifestazione di devozione, e mi affascina tutto questo. Io penso che in una vita precedente ho vissuto in India.
1: E nella attuale vita, invece, che l'Italia insomma la conosce molto bene, che cosa le dà lo stare in Puglia? Prima stavamo parlando del fatto che oggi qui è una giornata dove non c'è molto vento, invece no, in Puglia ci sarebbe stato.
0: Giornate così dove vivo io non ci sono. C'è sempre il vento da una parte all'altra. D'altronde si dice Salento, lu sole, lu mare, lu vento, no? Dicono, ed è vero. E io a volte dico che io non mi sono sposata in Puglia, ma con la Puglia, perché non riesco a staccarmene, vedi, ho vissuto 7 anni a Roma prima di sposarmi, 7 anni dopo sposata, e ho vissuto diversi anni negli Stati Uniti, però dove ritorno sempre? In Puglia, non si capisce perché.
1: Quindi è casa per lei?
0: Non lo so, c'è qualche cosa che mi tira lì, non lo so perché. E non è perché mi vedo di nascosto con Albano, eh?
1: L'ha detto lei, eh? Ha detto lei, io... se lei non fosse stata Romina Power, chi avrebbe voluto essere?
0: Se avessi dovuto avere un mestiere così semplice, avrei voluto essere una che si occupa di giardini, di fiori, di coltivazioni di piante.
1: Io sono rimasto incuriosito nel leggere il libro, ma anche nello sfogliarlo, nel vedere le fotografie di cui parlavo prima. C'è un bianco e nero di suo padre che è, secondo me è un'opera d'arte anche perché ha scattato la fotografia stessa. Vorrei sapere, la domanda la faccio a Romina bambina, quindi alla sensazione che aveva nel avere in casa una star di Hollywood, come si cresce di fronte a due genitori come i suoi?
0: Allora, prima di tutto, io ho vissuto solo i primi 5 anni con mio padre e mia madre in casa. Poi, dopodiché, loro hanno divorziato e mia sorella ed io siamo state spedite dalla nonna in Messico. La nonna era messicana. Mio nonno olandese e la nonna messicana. Io sono un'insalata russa. E quindi sono stata messa in collegio e mio padre è venuto a mancare che avevo appena compiuto 7 anni, quindi io non ho ricordi proprio di lui, tranne che nei sogni che ho fatto, solo nei sogni ho ricordi, altrimenti io lui non lo ricordo proprio, e quindi non era per me una star, era... Dopo ho scoperto che sarebbe stato un padre fantastico perché era una persona colta, ma era buona, era sensibile, era buono, era soprattutto buono di cuore mio padre. E purtroppo non ho avuto modo per vivergli accanto. E mia madre era spesso assente perché lavorava e girava il mondo girando film in giro. E quindi noi in collegio, poi dal collegio in Messico al collegio sempre le suore messicane, poi le suore italiane. Che però erano carine, quelle suore erano molto sportive, devo dire. Non erano quelle suore bacchettone.
1: Non troppo rigorose.
0: No, come si dipingono le suore cattive. No, erano buone.
1: Mi permette di leggere un piccolo pezzo del suo libro che mi sono annotato?
0: Non lo so che cosa sta per leggere.
1: No, è la prima parte.
0: Ah,
1: la prima
0: okay.
1: Parte è quella in cui racconta fondamentalmente il perché ha deciso di scrivere questo libro. Lo vuole leggere lei?
2: No, leggo.
1: Faccio
2: leggo
1: io.
2: Lei.
1: Dice, a 70 anni non si scherza più. Aver realizzato questa cosa mi fa capire che bisogna darsi da fare e che non c'è più tempo da perdere. 3/4 della mia vita sono già stati spesi. Voglio lasciare a chi verrà dopo di me questo libro che contiene i miei pensieri e le mie visioni sul mondo. Anche perché così non potranno inventarsi la qualunque quando io non ci sarò più. Non potranno più mettermi in bocca, in virgolettato, parole non mie, come a volte amano fare i media. Ci sono però alcuni argomenti che non tratterò qui. Ne parlerò in un futuro libro che verrà pubblicato quando sarò troppo antica per essere attaccata, per il mio modo di vedere le cose. Mi piace scrivere perché nessuno mi interrompe e nessuno può condizionare ciò che scrivo, tantomeno i miei pensieri. Per educazione ho sempre lasciato che gli altri mi interrompessero. Ora no, qui non mi interrompe nessuno.
2: Esatto.
1: E io direi di fare un applauso perché ho trovato queste parole estremamente intense, al punto che le chiedo, quando lo ha scritto il libro? Cioè c'è stato un momento della giornata in cui si metteva metodicamente carta e penna a scrivere, oppure aspettava l'ispirazione per comporre magari un capitolo?
0: È così, questo va avanti da qualche anno, almeno 6 anni che ci pensavo, perché volevo raccontare di me, ma non volevo la solita biografia che diventa poi noiosa, no?
1: E non lo è.
0: Non è la solita biografia. E allora ho detto, come posso fare di raccontare però senza la biografia? E ho pensato a questo abbecedario. E meno male che la Rizzoli è stata d'accordo e hanno voluto aggiungere le fotografie alle quali io non avevo pensato.
1: E com'è stata la scelta delle foto? Perché immagino che il suo book fotografico sia piuttosto spesso a casa.
0: La cosa più difficile di tutto il libro è stato scegliere quali foto, quali sì, quali no, perché ci sarebbe da fare tanti libri sulle foto,
1: immagino.
0: Ne ho a non finire, e la maggior parte sono delle stampe in bianco e nero, e poi ho migliaia di diapositive, ma io ho scoperto che le nuove generazioni non sanno neanche cosa sia una diapositiva, incredibile. Non lo sanno. E com'è cambiato tutto così velocemente?
1: Quando lei ha scritto il libro, sono curioso di capire se si è immaginata un pubblico ideale, oppure un interlocutore solo, oppure, ecco, quando è arrivata in fondo dice, ok, io mi sto rivolgendo a chi?
0: Non lo so neanche io a chi è interessato a sapere qualche cosa di me. Però non l'ho fatto con quello scopo, l'ho fatto per fissare le mie idee, i miei pensieri, ma non pensando a chi potesse interessare. Magari nessuno, chi lo sa.
1: In realtà quando si arriva a leggere l'ultima pagina, dove ci sono le ultime lettere dell'alfabeto, c'è la Y, c'è quella di Y di Ilenia, Y di Iari, si ha un po' la sensazione di essere diventati amici di Romina Power.
0: Sì, sì, ma anche questa è una bella cosa.
1: Questo sì, perché si è innescata una sorta di confidenza con la lettura e quindi con la protagonista del racconto.
0: Sì, perché non è come leggere un romanzo, no? Che non sai se è nel personaggio, se sei uno dei personaggi o no. Qui sono proprio io.
1: Non è una storia inventata e c'è anche un po' il gusto di farci gli affari suoi leggendo quello che c'è scritto.
0: Fino a un certo punto.
1: Fino a un certo punto. Una curiosità che ho è, durante i suoi firmacopie, c'è stata magari qualche domanda particolare che l'ha presa in contropiede, oppure che si è divertita nell'incontrare il pubblico e nel sentirsi magari chiedere qualche cosa di...
0: L'altra sera c'è stata una cosa molto inaspettata, stavo lì che firmavo le copie con tutta la gente, arriva una signora e nell'orecchio mi fa... Facciamo qualcosa per le scie chimiche. Io? Cosa posso fare io per le scie chimiche? Sono fuori dal mio controllo, francamente.
1: E vabbè, a volte capita che ci siano, no, le richieste un po',
0: più fantasiose.
1: Quando prima eravamo dietro le quinte che stavamo per salire, lei ha nominato un personaggio che... Io ho avuto modo, insomma, di conoscere e avevo il suo cellulare e ogni tanto lo molestavo su WhatsApp. Fabrizio Frizzi.
0: Ah, che amore di uomo che era.
1: era una
0: più
1: persona
0: simpatico dei miei
1: sì,
0: colleghi.
1: Poi di una cordialità infinita, cioè sì. mi sopportava. Quindi
0: ti
1: già
0: sopportava.
1: Questo, già questo, sì.
0: La sua risata, la sua risata era unica.
1: Era contagiosa.
0: Molto.
1: Poi era artista anche lui, perché suonava il pianoforte a livello
0: sì.
1: anche alto, se
0: era
1: vogliamo.
0: Gioioso e avevamo lo stesso amore per i Beatles. Infatti, appena trovavamo un pianoforte, lui si metteva a suonare un pezzo dei Beatles e cantavamo insieme.
1: Anche il fratello Fabio è maestro
0: esatto.
1: di musica e compositore, quindi sì. il livello insomma, dei fratelli Frizzi è altissimo. Lei che ricordo ha di Fabrizio?
0: Bellissimo, bellissimo, il collega più simpatico di tutti. L'unica cosa che mi faceva arrabbiare è che mi dava il copione di per tutta la vita, quello show del sabato sera che facevamo con i sposini, me lo dava quando stavo al trucco, cioè mezz'ora prima di andare in scena, e io dicevo, mi piacerebbe avere il copione un po' prima. Faceva le sue battute e ti conquistava e gli perdonavi tutto.
1: Eh sì, veramente era così, però anche grande professionista, perché comunque aveva la capacità di gestire l'imprevisto, cosa che non è così scontata per, anche a quel livello.
0: È vero.
1: Ecco, una cosa che le chiedo proprio del mondo dello spettacolo, ma o dell'arte in generale, lei si sente più scrittrice, attrice, pittrice, personaggio televisivo? Dov'è che si sente più a suo agio? O meno a disagio, come preferisce.
0: Quando sto su un'isola deserta, sdraiata nelle onde del mare o al sole, lì mi sento al meglio di me. Lì non mi considero né scrittrice né pittrice, tutto quello. Sono solo io che mi esprimo in vari modi. Però dire c'ho questa etichetta, no. Però devo anche dire che grazie alla canzone sono un po' la mecenate di me stessa, perché mi posso permettere di dipingere e non vendere necessariamente un quadro ancora. Però qualcuno l'ho venduto veramente. E quindi il fatto, la canzone, che è quello che mi viene meno bene secondo me di tutte queste cose, è quello che mi ha permesso di vivere bene invece.
1: Ora lei ha toccato l'argomento, prego prego, l'applauso.
0: E ringrazio a tutti per quello, perché avete contribuito tutti a questo, anche con questo fil di voce avete mostrato di apprezzare qualche cosa di me. Acqua di mare, bella acqua di mare, bella.
1: Riguardo al mondo canzone, anni fa io feci una domanda a un altro grandissimo cantautore che per me è in cima all'Olimpo, Francesco Guccini, parlando delle sue canzoni, spesso si ricordano La Velenata e altri successi estremamente famosi. Lui sostiene tuttora che quelle che lui ritiene essere le canzoni più belle non siano quelle che sono poi diventate più popolari. Ecco, invece, nel mondo Romina Power c'è una canzone a cui lei è particolarmente legata e che magari non è stata una hit, come invece tante che conosciamo?
0: Beh, veramente c'è tutto un album che è passato inosservato completamente, che si intitola Ascolta, ti racconto di un amore, prodotto nel 73, e tutto scritto, canzoni, cioè tutte mie parole, musica, ma nessuno se n'è accorto, nessuno. Proprio niente. Però io ogni tanto incido un album mio, adesso ce n'è uno più recente del 2012, Da Lontano si intitola, molte canzoni mie anche scritte con mio figlio Iari, che è un ottimo musicista.
1: Produttore.
0: E anche quello, va bene che non l'ho promosso neanche, però sta su Spotify per chi è interessato. Sì.
1: Come compone quando scrive musica? Come avviene? Si mette al pianoforte?
0: Sì, prima la musica e dopo il testo. Però ecco perché a volte io preferisco la poesia, perché si è più liberi. Perché con le canzoni sei costretto dalla metrica, dalla cadenza della musica, e invece nella poesia puoi spaziare di più. E per quello riesco ad esprimermi meglio, cioè dire di più con la poesia che con la canzone.
1: Ecco, infatti nel libro ci sono anche alcuni stralci di poesie, c'è un'immagine che ritrae dei versi particolarmente intensi. Nel mondo, tornando al mondo musicale e alla composizione che le chiedevo poco fa, come nasce una sua canzone? Cioè ha già in testa la melodia e quindi poi ci abbina la parola?
0: Sì, non c'è una cosa fissa, non è sempre uguale. può nascere una melodia mentre stai sotto la doccia o in macchina e poi la sviluppi un po' di più al pianoforte o alla chitarra e poi ti cominciano a venire in mente delle parole che potrebbero andarci. È più facile mettere delle parole a una melodia che una melodia a un testo, perché il testo non ha una metrica di solito ben precisa.
1: Deve essere pensato proprio per la musica,
0: Quello, sì,
1: quindi non è
0: esatto.
1: semplicemente non è così facile incastrarlo se no in delle battute.
0: Comunque ero molto più ispirata negli anni 70 e 80
1: In fase di
0: per
1: composizione.
0: comporre le canzoni, sì. Adesso mio figlio compone molto, forse un giorno si sentiranno queste sue
1: È
0: composizioni.
1: orgogliosa delle sue composizioni, le piacciono?
0: Molto, e anche mia figlia Christelle è molto brava, è sposata e ha 3 figli, però le è tornata forte la passione per la canzone. Una sua canzone che ho inciso recentemente si intitola Custodi ed è scritta proprio da lei, testo e musica, molto bella.
1: C'è una lettera dell'alfabeto che non abbiamo toccato nel suo libro e che le piace invece ricordare, magari anche per condividerla qui con il pubblico?
0: E magari nel prossimo libro, quando torniamo la prossima volta.
1: Sta scrivendo qualcosa in questo
0: Io scrivo
1: periodo?
0: sempre, sempre, c'ho questo vizio, sempre, c'ho sempre qualcosa in preparazione.
1: Quindi ci saranno gli amici della Rizzoli che sono lì pronti a dare alle stampe qualcosa di nuovo, immagino.
0: Speriamo, speriamo.
1: Va bene. Allora, noi ci stiamo avvicinando un po' ai titoli di coda di questo incontro. Io ricordo che i libri sono a disposizione grazie alla libreria La Nina e che con Romina, o meglio, Romina si dedicherà al firmacopie tra poco. Firmacopie che proveremo a fare in maniera ordinata qui direttamente dal palco.
0: Se c'è qualcuno interessato, mica detto.
1: Sì, io sono convinto di sì perché ci sono già dei libri che vengono adoperati come saluto no, per
0: Ah,
1: far
0: sì.
1: vedere che ci sono, quindi qualcuno se l'è già procurato ed è pronto a raggiungerla.
0: Qualche persona coraggiosa.
1: E quindi nulla, direi che è arrivato Stefano che mi ha dato un pizzino per quello che riguarda il firmacopie e quindi adesso vediamo come organizzarci per dirigere il traffico appunto del firmacopie.
0: Non credo che ci sarà
1: Bene,
0: grande
1: allora.
0: traffico. Comunque, grazie per essere venuti questa sera. Grazie.
1: Siamo noi che
0: Grazie
1: ringraziamo,
0: anche a te.
1: lei della sua presenza, ci ha onorato, è stato particolarmente bello averla qui al caffè della Versiliana.
0: Rapido e indolore.
1: Rapido e indolore. Ladies and gentlemen, Romina Power.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλά σοβαρά το εννοεί.
5: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
4: Γιατί με αφήσεις εδώ μου λες.
6: Γιατί μας αφορά.
4: Εμάς.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
4: Όχι.
5: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Έλα μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
8: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
7: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
9: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
10: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
9: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
16: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.